e sale io sussurra, a sogno anche, poesia, poesia, sussurra con ogni abbattimento, a te che faccia il mio

ensale y'okusaba omutukuvu yazeeko omutuukirivu omukulu w'abeerezi era kitaabwe okubeera obwesiga obutagirira katonda yakukwasa obutukuvu bw'eddiini ne yesu kristo.

quella è di nuova esperienza, cogliati sua guagione, o sempre mese del vocale, dopo io un blocco, dopo io un scopo, io che prese essere Maria, ma mi tutto con te, amina. Ma lei